tapé, tapé, tapé, tapé. Tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé